0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel

rock and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna

Radio Formia. Area Dance 90.

questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 491 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 5 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: Radioformia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Quattro denunciati per rissa a Gaeta per una lite violenta avvenuta in un bar del centro il 22 giugno scorso, che è stata ricostruita grazie alle videocamere da parte della polizia, che è arrivata subito dopo la rissa. Le prime informazioni sono arrivate alcuni presenti, c'erano però delle discrasie, la dinamica e le responsabilità esatte sono state accertate grazie alla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza pubbliche dislocate nella piazza, la piazza 19 maggio per l'esattezza. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Crescenzo Pittiglio, hanno assunto informazioni dei presenti e acquisito le immagini anche dai circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali limitrofi al bar dove si era consumata la violenta rissa. Anche attraverso attività di individuazione è stato possibile attribuire a ciascuno dei quattro partecipanti, due uomini e due donne, specifiche condotte illecite, scagionando allo stesso tempo persone che non avevano commesso alcun reato. È partita una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti dei quattro protagonisti della rissa che sarebbe scoppiata in seguito ad un alterco tra due persone, degenerato rapidamente in un'aggressione fisica che ha coinvolto anche altri avventori del bar e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia. Tutti i denunciati risultano residenti a Formia e uno di loro era già colpito da DASPO urbano emesso dal questore di Latina in seguito alla rissa avvenuta all'interno dell'hotel Bayamar di Formia durante il Capodanno del 2024. Oltre a valutare eventuali misure di prevenzione verso tutte e quattro le persone coinvolte nella rissa, bisognerà considerare la posizione dell'uomo già colpito dal DASPO che a questo punto risulta violato. Peraltro anche la modalità dell'azione risulta la stessa avuta a Formia due anni fa, perché anche in quell'occasione furono usate delle bottiglie per colpire. Per una baracca a rifugio nell'area degradata adiacente alla stazione ferroviaria di Monte San Biagio, dove vivono molti senza tetto, è scattata la rimozione dopo un sopralluogo della polizia locale. È stato segnalato dalla stessa polizia locale, all'ufficio tecnico, tutto quello che ha riguardato la situazione in quell'area per l'adozione di un'ordinanza di rimozione della struttura prefabbricata installata nello spazio antistante l'accesso allo scalo ferroviario. La struttura risulta priva di ogni titolo autorizzatorio ed è stata realizzata in area vincolata. Attualmente è in stato di abbandono e degrado, tanto da essere utilizzata quale ricovero di fortuna da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora che, complice la vicinanza allo scalo ferroviario, spesso commettono molestie e reati ai danni dei viaggiatori. A Formia gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un cittadino in esecuzione di un provvedimento per pene per complessivi 7 anni e 8 mesi per reati di furto aggravato in concorso, falsità materiale e lesioni personali aggravate. I fatti contestati sono stati commessi in varie province toscane, quelle di Firenze, Lucca e Pisa, tra gli anni 2015 e 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2025, l'autorità giudiziaria ha riunito le varie sentenze definitive di condanna, delegando la Polizia Giudiziaria di Napoli per l'esecuzione, giacché l'ultimo domicilio noto del condannato era nel capoluogo partenopeo. Gli agenti del commissariato di Formia hanno avviato un'attività finalizzata al rintraccio dell'uomo che si è conclusa positivamente quando è stato individuato l'indagato con conseguente esecuzione del provvedimento nei suoi confronti al termine delle formalità di rito come è stato associato presso la casa circondariale di Cassino. Nell'ambito delle diverse iniziative e attività di solidarietà sociale promosse dal Comando regionale Lazio, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha devoluto vestiario e capi di abbigliamento alla Caritas diocesana di Gaeta ed in particolare al distaccamento di Formia. Si tratta di merce confiscata dal Tribunale di Cassino in esito ad un procedimento penale instaurato alla Procura dopo un'attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia. In particolare, i finanzieri avevano sequestrato numerosi capi di abbigliamento ad un cittadino extracomunitario intento alla vendita ad occasionali passanti nell'area balneare del Golfo. Era stata infatti riscontrata la mancanza di documentazione attestante l'autenticità dei capi nonché della licenza per il commercio su aree pubbliche. pubbliche. La confisca prevedeva la distruzione della merce, ma su richiesta della Guardia di Finanza la Procura ha autorizzato la donazione dei capi previa eliminazione dei segni distintivi agli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza di persone in difficoltà. Il vestiario, tolti i cartellini riportanti note griffe, sono stati donati alla Caritas diocesana di Formia per essere poi destinati a persone bisognose. Il presidente della Caritas diocesana di Gaeta ha manifestato apprezzamento per la sensibilità e vicinanza alla comunità dimostrata dalle Fiamme Gialle, auspicando il ripetersi di iniziative e di forme di collaborazione che testimoniano la forte vocazione sociale del corpo delle Fiamme Gialle, l'elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio, ma anche nella disponibilità a piccoli ma significativi gesti di solidarietà. Proveniente da Livorno, il veliero Palinuro della Marina Militare Italiana fa tappa a Gaeta da oggi a mercoledì 8 luglio e domani la nave comandata dal capitano di fregata Gianluca Montella sarà aperta al pubblico la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Martedì invece potrà essere visitata per solo pomeriggio dalle 15 alle 18. Ormeggerà presso la banchina Caboto nel quartiere medievale e sarà accessibile senza prenotazione. Occorre però mettersi in coda per tempo. Oggi alle 18 ospiterà la cerimonia di consegna alla città della medaglia d'argento da parte del presidente dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. Il veliero è dotato di 3 alberi, altezza massima 35 metri, oltre al buon presso. Uno scafo di 59 metri e un fuoritutto di 69. È dedicato a scuola sottufficiali. C'entra una vincita da 150.000 euro al 10 e l'8. È accaduto con un 8 oro con numero oro nella modalità frequente, una giocata da 20 euro. La schedina vincente è stata giocata a Formia presso la tabaccheria ricevitoria di Maria Pimpinella al numero 23 di via Santo Ianni, nell'omonimo quartiere. È stata la vincita più alta registrata in questo gioco nella mia tabaccheria e probabilmente anche in tutto il sud pontino, osserva la titolare dell'esercizio Maria Pimpinella. In passato c'era stata in questa stessa ricevitoria una vincita di 76.000 euro. Ora la vincita è raddoppiata. Il fortunato vincitore, come racconta la stessa titolare dell'esercizio, è un cliente di mezza età, non della zona, forse anche un villeggiante, che già in passato aveva giocato saltuariamente una schedina al 10 e l'8 nella stessa ricevitoria. Ovviamente era molto soddisfatto per la cospicua vincita, ha aggiunto Maria Pimpinella, e ha detto che sicuramente tornerà a giocare qui da noi, in questo posto che gli ha portato fortuna. Forti emozioni e grande partecipazione di pubblico venerdì sera in piazza delle Capine di Porto a Gaeta per il concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Una serata fantastica per la nostra comunità, resterà nella storia dei nostri eventi più belli, ha commentato il sindaco Cristian Leccese e lo stesso capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani, intervenuto insieme con il questore di Latina, Fausto Vinci, ha sottolineato con soddisfazione l'accoglienza calorosa riservata alla banda del corpo dalla popolazione dell'intero Golfo. Prima c'era stato il ricevimento al Bastione La Favorita e in serata il concerto in piazza, dove la banda, diretta dal maestro Maurizio Billi, ha sciorinato un repertorio suggestivo che spaziava dalle opere lirico-sinfoniche a musiche moderne e contemporanee. La piazza dei Maestri Vetrai ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso libero, il concerto del quintetto I Bevitori Longevi, quinto appuntamento del Gaeta Sunset Festival. La band, Emilio Giustiniano, voce e chitarra, Enzo Saule, batteria, Vincenzo Climaco, tastiere ed effettistica, Salvatore Lisita, chitarra elettrica e Vincenzo Ciardi, basso, è una delle eccellenze musicali della regione. Nato nel 2015 e ispirata alla canzone Il Bevitore Longevo di Giacomo Toni e duo bucolico, il gruppo è coinvolgente con un ampio repertorio che spazia in ogni lato della musica italiana ed internazionale. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù a Penitro, questa sera alle 21, dopo la concelebrazione eucaristica presieduta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e la processione accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella, è in programma lo spettacolo musicale in piazza con la Napoli Band Orchestra e la popolare cantante partenopea Nancy Coppola, e a mezzanotte la chiusura con i fuochi pirotecnici. Prosegue con successo la settimana del teatro amatoriale a Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio. Questa sera alle 21 sotto la Torre Caetani andrà in scena lo spettacolo Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Al centro commerciale Itaca di Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, a cominciare da quella di oggi, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Oggi sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home, l'aperitivo con musica e intrattenimento al centro Itaca e ingresso gratuito nella piazzetta esterna Sale e Olio. Stamane alle 10.30, nelle acque del Parco Regionale di Villa di Ulisse, nello specchio di mare di Gianola, cerimonia di messa in mare della statua della Madonna delle Grazie. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Gianola Mare con il patrocinio del Comune dell'Ente Parco di Villa di Ulisse, con la collaborazione dell'Associazione Strategie Comuni, APS, del Diving Riviera di Ulisse. La statua, realizzata dall'artista Raffaele Mollo, è risultato di mesi di lavoro e collaborazione tra istituzioni e associazioni volontarie e cittadini. Alle 10.30, presso l'infopoint del porticciolo romano di Gianola, il via alla cerimonia con la benedizione della statua e la successiva processione verso il punto di immersione, dove la Madonna delle Grazie verrà collocata sul fondale marino, diventando un segno permanente di spiritualità e di legame con il mare.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: Si conclude oggi all'Arena Mallozzi la 3 giorni di Scauri e il basket, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato. Alle 21, dopo il torneo di basket giovanile, gran finale con Federico Buffa, tra i più celebri telecronisti e storyteller sportivi, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, presenterà lo spettacolo intitolato Number 23, Vita e Splendori di Michael Jordan, ad arricchire la 3 giorni dedicata al mondo cestistico. E alla riapertura dell'Arena Mallozzi c'è anche la mostra fotografica dal titolo Scauri e il basket, allestita nel mitico campo sportivo dall'ufficio relazioni esterne con il supporto di uffici turismo, sport IAT Scauri, coordinamento e ricerche a cura del giornalista Antonio Lepone ed elaborazione grafica eseguita dall'editore scaurese Armando Caramanica. È un viaggio ideale attraverso immagini d'epoca di collezionisti e di appassionati della palla spicchi nei 77 anni di attività sportiva in riva al mare, un avvincente percorso avviato nel 1949, scandito dalle esperienze della polisportiva Liberta Scauri, dello Sporting Club Scauri, del Basket Scauri, Serie B maschile e femminile, della cestistica Scauri Marina, Serie C femminile e delle altre formazioni giovanili che hanno contrassegnato la vicenda cestistica della importante località turistica del Sud Pontino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50, sono trascorsi 23 minuti dalle 6, tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

Il brano si chiama Maria Elena, loro si chiamano Los Indios Trabajaras. Era il brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica in diretta. Oggi è la prima domenica di luglio 2026, quinto giorno, la chiesa ricorda Sant'Antonio e Maria, Zaccaria sacerdote. Il sole già è sorto poco fa alle 5.40, tramonterà alle 21.14, la luna è piena, si leverà alle 23.59 e calerà domani mattina alle 11.06. Noi diamo gli auguri a Giancarlo Magalli, che compie 79 anni, storico e autore e conduttore televisivo. A Gianfranco Zola, che compie 60 anni, dirigente sportivo ed ex calciatore. Al giornalista e conduttore Milo Infante, che compie 58 anni. Qualche data da ricordare: 1946 a Parigi nasce il bikini, ideato dall'ingegnere e sarto francese Louis Raird, presentato alla piscina Molitor. Ricordo che la luna piena ci sarà tra poco alle 6.44. Invece i vinci di questa mattina sono Campana possente, Lontano si sente, Vino, Legno e Amici, Più invecchiati e più felici. Al quinto dì vedrai che me ne avrai. Il male mortale né medico né medicina vale. Se piove a luglio l'olio è un intruglio. Chi offende non dimentichi. Caffo di madre non lascia il livido. L'economia è un gran raccolto. Dove non c'è fatica non c'è piacere. Bella moglie, dolce veleno. Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. La speranza è figlia del bisogno. In cielo cobaleno viene presto il sereno. Ed infine l'estate è la madre dei poveri. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro. Io vado a salutare le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina dovrebbe essere a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa capacità di Gustavo. Sarete in mia compagnia sino alle 9 circa, siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

Quanto è bella questa canzone del 1981. Le voci, quelle di Mireille Mathieu e Polanca, il brano si chiama Tu ed io, You and I. A Radio Folme, buongiorno in musica, sono le 6.40, ben alzati e tutti voi una felice e serena domenica di luglio 2026. Nel 2025 le assicurazioni hanno raccolto 182 miliardi, continua la crescita nelle assicurazioni Italia. Nel 2025 la raccolta premia complessiva ha toccato quota 182 miliardi con un incremento del 7,8%, resta però il nodo delle polizze cosiddette catastrofali, con solo il 7% delle abitazioni e il 15% delle imprese coperte. I dati sono stati presentati dal presidente dell'ANIA Giovanni Loverani durante l'assemblea dell'associazione a Roma qualche giorno fa. Loverani ha evidenziato come l'aumento dei premi ha visto il comparto danni crescere del 6,5%, il comparto vita confermare la sua traiettoria di sviluppo oltre l'8%. Lo scorso anno poi il comparto ha erogato 42 miliardi, 27 dei quali per risarcire e oltre 18 milioni di clienti danneggiati e 15 miliardi per polizze di rischio legate alla vita umana.

Grande successo questo brano, se vi ricordate, 1962 del Os Hermanos Rigual, Quando Caliente il Sol. Noi siamo giunti alle 6:44 in questo istante. Siamo per salutare, dare la buona domenica alla signora Tina da Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Enza da Gaeta, Enza di Formia. Andiamo a dare la buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Amendola. Una felice e sera domenica all'amico Mario Di Luca. Un caro saluto all'amico Nicola, che ci vede stamattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Natalia di Fome di Via Lavanga. Una felice e sera domenica alla signora Teresa dal Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice e serena domenica alla signora Cedi di Fome Medo Giuliano. Da Intesa San Paolo, completata la migrazione IT su Google con Team. Il gruppo Intesa San Paolo ha concluso con successo la migrazione su cloud dei propri sistemi IT Core nell'ambito di un progetto di trasformazione digitale realizzato in collaborazione con Team e Google Cloud. L'iniziativa è nata per rendere l'infrastruttura IT della banca più veloce, sicura, already e sostenibile. Ha raggiunto e superato i target tecnici previsti. Un buon ascolto a nostra frequenza.

ha fatte tante di belle proposte musicali, appunto la voce è piena di capri, tra cui questa che si chiama Luna Caprese. Poi siete stati in compagnia Fred Bongusto, anche lui ne ha fatte tante di belle proposte musicali. 1973, dato il brano Una rotonda sul mare. Questa è Radio Formia in diretta Buongiorno in Musica per questa prima domenica di luglio 2026, quinto giorno, la chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote. Noi abbiamo salutato la ciolatina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica alla Fiorenza da Gaeta, Fiorenza di Formia. Abbiamo dato la buona domenica all'amico Mauro Mendola, un buon riposo. Una felice sia domenica l'amico Mario De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, ci vedremo verso la mattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Poi abbiamo dato la buona domenica alla signora Natalia di Formia di Via Lavanga, abbiamo salutato la signora Teresa da Tufo di Minturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice sia domenica la signora Cia di Formia con Mido Giuliano. In diretta Buongiorno in Musica ogni domenica mattina dalle 6.30 alle 9, ma qualche volta anche fino alle 8.30. Una buona domenica a tutti voi. Nel 2025 le assicurazioni raccolto 182 milioni. 8 aziende su 10, il welfare è centrale. 3 imprese su 4 hanno raggiunto almeno un livello medio di welfare aziendale. E questo è il dato centrale del rapporto Welfare Index PMI 2026, presentato qualche giorno fa a Roma da General Italia, che sottolinea che il 75,6% delle imprese supera la soglia intermedia. Dal 2016 le aziende con un livello alto o molto alto di sostegni ai lavoratori sono più che triplicate, da 10,3% al 33,9%. Il peso di quelle ferme alla sola conformità contrattuale si riduce, passando dal 42,7% al 18,2%. Intanto avanzano modelli più strutturali come il welfare strategico, che riguarda il 19% delle imprese, e quello premiante il 31,1%. Il benessere dei lavoratori entra così nelle politiche retributive e organizzative. Il welfare non viene più letto come una concessione, ma come un investimento. Serve a competere, attrarre persone, migliorare la produttività e rafforzare il legame con i lavoratori. Giancarlo Panzel, Country Manager e CEO di General Italia, che ha definito parte integrante delle strategie di imprese e la leva concreta di crescita. Il rapporto guarda a 10 aree, dalla salute alla previdenza, dalla conciliazione, e l'Italia rimane fra i paesi più bassa propensione imprenditoriale, il lavoro fino al welfare di comunità. Dopo l'espansione degli anni scorsi e la pandemia, il supporto dei dipendenti è entrato in una fase più matura. Cresce meno in quantità, ma pesa più in qualità. Conta meno il numero delle misure, conta di più la loro capacità di incidere sul numero delle persone. Il punto non è solo sociale, ma anche e soprattutto economico. Le imprese con welfare più evoluto registrano risultati migliori. Nelle aziende con livello molto alto il fatturato per addetto raggiunge i 396.000 euro, il 20% sopra la media. I redditivi può salire fino al 40,5%. Tra il 2021 e il 2024 gli addetti sono aumentati del 20,4%. Un buon ascolto con la nostra frequenza.

0: 1977, questo bel ricordo del giardino dei semplici. Il brano si chiama semplicemente Miele. Noi diamo la linea a Gustavo, c'è l'appuntamento con l'Estetoroscopo Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 7 in punto.

appuntamento con l'estoroscopo per questa prima domenica di luglio 2026, quinto giorno. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria sacerdote. Buongiorno, buona domenica a tutti voi, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrebbe a cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come se decca di Gustavo. Siamo pronti a letture 12:16, cominciando come sempre con la Ariete. Mattinata rilento, stranamente pigra vista la quantità di impegni in agenda, con la Luna e Plutone in quadratura si prospetta tanto ma non si fa nulla. Dall'Ariete al Toro, tutto fila liscio nel lavoro, anche negli scambi commerciali e le trattative. Manca solo una firma, procedura che va sorprendentemente per le lunghe, bene i viaggi d'affari e i contatti con l'estero. Dal Toro ai Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità, in compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio, piacevolissimi i rapporti con l'ambiente. Dai Gemelli al Cancro, giornata morbida e dolce come il vostro budino preferito, con la Luna nel segno e Venere romantica che vi ammalia con un bel trigono. Dal Cancro al Leone, strano per i tipi orgogliosi come voi, ma quando la gelosia vi prende vi dà del filo da torcere, recupero di equilibrio nel pomeriggio, aggiustamenti di ruolo anche in famiglia. Da Leone alla Vergine, la Luna amichevole per tutta la mattina protegge i rapporti e le intenzioni con l'ambiente, illuminando dolcemente le vostre speranze, sì alle alleanze. Ricordate che l'unione fa la forza. Bilancia, Luna noiosa e irritante nella prima parte della giornata, generosa e goliardica nella seconda. Tutto si risolve puntando su ideali condivisi. Scorpione, splendida giornata con una Luna dolcissima in trigono a Mercurio e Venere. In mano il 3 di coppe, bellezza, simpatia, fascino, romanticismo anche letterario tra messaggi e chat. Sagittario, i viaggi sono l'argomento della serata, tra amici non si parla d'altro, tanti progetti in mente, ma anche qualche pila d'amore da dimenticare. Capricorno, partner immusolito, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni, troppo tempo, energia ed dedizione proiettati sul lavoro e su altri interessi, una cenetta romantica per farvi perdonare. Acquario, innocua per voi la Luna del mattino, che insiste sul lavoro, nel pomeriggio l'attenzione si concentrerà soprattutto nel rapporto di coppia, confidenze e complicità rafforzano un'amicizia. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci. In coppia il segreto della vostra intesa è la complicità. Vi dividete i compiti dal preparare la colazione all'accompagnare i figli. Un concerto o uno spettacolo da non perdere. Bene, è tutto anche per questa domenica 5 luglio 2026 a Radioformia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria sacerdote. Il sole già è sorto alle 5:40, tramonterà alle 21:14, mentre la luna piena si leverà questa sera alle 23:59 e calerà domani mattina alle 11:06. Diamo gli auguri a Giancarlo Magalli, che compie 79 anni, storico e autore e conduttore televisivo. A Gianfranco Zola, che compie 60 anni, dirigente sportivo ed ex calciatore. A Milo Infante, che compie 58 anni, giornalista e conduttore televisivo. Qualche data da ricordare: 1946 a Parigi nasce il bikini, ideato dall'ingegnere sarto francese Louis Roed, presentato alla piscina Molitor. Ricordo che la luna piena c'è stato poco fa, questa mattina alle 6:44. Sono ben quattro frasi del giorno, andiamo con ordine. Chi è maggiore sia anche migliore. Ogni poco giova.
Tienimi che ti tengo. Non c'è così tanta metafisica sulla terra come un cioccolatino. Invece i pensieri di questa mattina sono: campana possente, lontano si sente, vino, legno e amici, più invecchiati e più felici. Al quinto D vedrai che me ce ne avrai. Il male mortale, né medico né medicina male. Se piove a luglio, l'olio è un intruglio. Chi offende non dimentichi. Schiaffo di madre non lascia livido. L'economia è un gran raccolto, dove non c'è fatica, non c'è piacere. Bella moglie, dolce veleno. Chi è amico di tutti non è amico di nessuno. La speranza è figlia del bisogno. In cielo a corbaleno viene presto il sereno. Ed infine l'estate è la madre dei poveri. Sette minuti dalle sette, siamo pronti anche questa mattina a farvi ascoltare tre belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione, come tutte le domeniche dalle 7.05 alle 7.15 circa. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Formula, soprattutto dando la radio in macchina. Una felice e sia domenica al carissimo amico Virgilio da Santo Ianni. Andiamo a dare la buona domenica a Franco Gino da Fondi. Andiamo a salutare l'amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a salutare Bernardo di Formio, il figlio Salvatore. Una felice e sia domenica all'amico Tonino Palmaccio e tutta la sua cara famiglia. Un saluto all'amico Filippo di Formia. Salutiamo Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Felice e sia domenica l'amico Trino Zambilli con la moglie Germana. Buongiorno, buona domenica professor Giovannino Bove. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua famiglia. Un saluto a Gene da Trivio. Salutiamo la signora Augusta da Gaeta. Una felice e sia domenica l'amico Angelo Romanelli di Forme, sta facendo un footing a quest'ora. A salutare e dare la buona domenica a la signora Carla da Itri insieme al marito Franco. Salutiamo la signora Maria da Gaeta insieme a Medio Peppino. Una felice e serena domenica, Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: È terminato questo gran successo di Nico Fidenco, Con te sulla spiaggia. Poi grande successo anche per Adriano Celentano con Una carezza in un pugno. E poi non poteva mancare la presenza di Riccardo Del Turco con Luglio. Tre proposte di musica passato senza alcuna interruzione, potete ascoltare ogni domenica e giorni festivi dalle 7.05 alle 7.15 circa. Sono trascorsi 18 minuti dalle ore 7 e adesso tra poco c'è la voce di Banfi con il suo ultimo lavoro, si chiama Lady Laura. Poi Gustavo vi fa ascoltare una bella canzone, un bel ricordo dell'87 di Toto Cutugno. E poi la parola aspetta al collega Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare una felice e serena domenica di luglio alla signora Adriana Dascoli. Anche a te Adriana, una buona domenica e un buon ascolto per le nostre frequenze. A dopo.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio Spider-Man special guest della serata.
2: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: Sono le 7:26.
1: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini, come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità, e senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Sono le 7:30.

Anamen, il suo ultimo singolo uscito l'altro giorno, si chiama Patito a 3. 4 minuti sono trascorsi dalle 7.30, siamo tornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina domenica 5 luglio 2026, stiamo iniziando un nuovo mese estivo. La chiesa oggi ricorda Sant'Antonio e Maria Zaccaria, sacerdote. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno venendo in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, clamatici per le feste, accennarate per compagnia, salutiamo coloro i quali ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofome.it. Intanto sono in arrivo le voci di Gianna Nannini con Marrakesh American Incorporation. Questo è il nuovo singolo rifatto da Gianna Nannini insieme a Marrakesh. Me l'hanno richiestoci da Maria e ci chiamava da Piedi Pulsazione, che è provincia di Caserta. Noi salutiamo Maria e gli auguriamo una felice sera domenica. Come diamo la buona domenica e buon lavoro agli amici di Chete, che sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Carmen e Daniele. Andiamo a salutare la signora Anna da Gaeta, la signora Anna di Formia. Salutiamo Felice da Gaeta, ci seguo sempre anche lui, salutiamo anche l'amico Salvatore di Gaeta di Via del Piano, salutiamo l'amico Giuseppe Russo Santa Croce insieme alla cara moglie, diamo una buona domenica alla sua Rosetta di Forma Medio Pierino, salutiamo Franco, Gina, Federica di Gaeta che stanno anche loro lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro, salutiamo l'amico che Gianni Calpiani di Formia, salutiamo Anna Maria di Scauri, salutiamo la Cate di Formia. Una felice e sia domenica alla sua Elsa di Fome d'Acqua Traversa. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Duilio da Ita, che tra poco andrà sul proprio posto di lavoro. Anche a te Duilio una buona domenica e buon lavoro. Salutiamo il signor Antonio da Mondragone, anche lui sta lavorando nella nostra zona, buona domenica e buon lavoro Antonio. Salutiamo l'amico Gabriele di Forme, salutiamo l'amico Vittorio di Forme di Vitruvi insieme alla cara moglie, salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga, diamo una buona domenica all'amico Salvatore Monzo e all'amico Giovanni Masiello, salutiamo la sorella Carmela di Forme e la sorella Maddalena, salutiamo la sorella Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando e gli diamo buon lavoro. Poi è in arrivo Renzo Arbore e tutta la sua band, un brano rifatto da loro, ma il brano risale a molti anni fa. Questo brano io vado a salutare, dare la buona domenica alla signora Matilde di Formia. Salutiamo e diamo la buona domenica alla signora Sandra di Formia e con il marito Bruno. Salutiamo la signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude, anche a voi una felice e serena domenica. Diamo un'occhiata al tempo per questo quinto giorno di luglio 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli meridionali, i mari sono poco mossi, temperatura in aumento, le massime stazionarie, le minime. Questa è Radio Formia, ogni giorno per voi tanti quella buona musica.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

voci, quelle di Renzo Arbore e tutta la sua band Napoli Punto a Capo. Il brano è, si chiama Che Lalla. Poi il brano rifatto da Gianna Nannini insieme a Marrakesh America Incorporation. Noi siamo giunti alle 7.46 in questo istante, stiamo per accontentare l'amico Giovanni di Forme, detto Filomeno, ma in questo momento si trovano in Polonia e stanno ascoltando la radio su internet e hanno richiesto anche una canzone degli anni 80 dei Shannon. Il brano si chiama Let the Music in Plain. Noi salutiamo Giovanni Detto Filomeno insieme alla sua cara famiglia, una buona domenica anche a voi e un buon ascolto con le nostre frequenze. Chi ha equilibrio arriva a 100 anni. Provare a riscrivere l'algoritmo del tempo mettendo intorno allo stesso tavolo neuroscienziati, clinici, biotecnicisti, ricercatori da tutto il mondo. Questo è il senso del Vatican Longevity Summit che qualche giorno fa ha animato l'Ateneo Pontificia Regina Apostolorum. Oltre alle promesse della medicina del futuro, a colpire sono stati loro i centenari e soprattutto quei pochi uomini e donne, per lo più il sesso femminile, a guardare i numeri che hanno superato i 105-110 anni e hanno sollecitato con la loro esperienza la vita di un interrogativo, la cui risposta è ancora rincorosa dalla scienza, perché alcuni esseri umani riescono ad attraversare oltre un secolo conservando memoria immunitaria e capacità di adattamento, altri no. La risposta provata da Calogero Caruso, immunologo e professore emerito dell'Università di Palermo, che ha illustrato alla platea il summit del suo studio sui semi e supercentenari, quelli che hanno superato i 105 anni, e supercentenari veri e propri, cioè quelli che hanno superato i 110 anni, e ha spiegato che oggi in Italia vivono oltre 23.500 centenari e che la grande maggioranza sono donne. Non è il caso che tra i supercentenari il rapporto donne e uomini sia superiore a 10 a 1. La longevità non dipende da un singolo fattore, ha detto Caruso, ma è il risultato di un equilibrio complesso tra genetica, sistema immunitario, ambiente, alimentazione, relazioni sociali e capacità di adattamento. Un buon ascolto con questa bella canzone degli anni 80 richiestoci dal carissimo amico Giovanni Detto Filomeno. Sto ascoltando la radio in Polonia. Un caro saluto a voi tutti.

0: 1983, questo bel ricordo dei Shannon, lascia che la musica suoni, let the music play. Ci abbiamo contattato anche l'amico Giovanni, detto il Flamengo di Forme, che in questo momento si trova in Polonia. Un caro saluto anche a voi. Stop con la musica, siamo in ritardo, sono le 7.52, c'è l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti, poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone, un bel ricordo di Renato Zero del 1983. Noi ci sentiremo intorno alle 8.10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle d'orosco. A tutti voi una buona domenica di luglio, a dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Quattro denunciati per rissa a Gaeta per una lite violenta avvenuta in un bar del centro il 22 giugno scorso, che è stata ricostruita grazie alle videocamere da parte della polizia, che è arrivata subito dopo la rissa. Le prime informazioni sono arrivate alcuni presenti, c'erano però delle discrasie, la dinamica e le responsabilità esatte sono state accertate grazie alla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza pubbliche dislocate nella piazza, la piazza 19 maggio per l'esattezza. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Crescenzo Pittiglio, hanno assunto informazioni dei presenti e acquisito le immagini anche dai circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali limitrofi al bar dove si era consumata la violenta rissa. Anche attraverso attività di individuazione è stato possibile attribuire a ciascuno dei quattro partecipanti, due uomini e due donne, specifiche condotte illecite, scagionando allo stesso tempo persone che non avevano commesso alcun reato. È partita una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti dei quattro protagonisti della rissa, che sarebbe scoppiata in seguito ad un alterco tra due persone, degenerato rapidamente in un'aggressione fisica che ha coinvolto anche altri avventori del bar e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia. Tutti i denunciati risultano residenti a Formia e uno di loro era già colpito da DASPO urbano emesso dal questore di Latina in seguito alla rissa avvenuta all'interno dell'hotel Bayamar di Formia durante il Capodanno del 2024. Oltre a valutare eventuali misure di prevenzione verso tutte e quattro le persone coinvolte nella rissa, bisognerà considerare la posizione dell'uomo già colpito dal DASPO che a questo punto risulta violato. Peraltro anche la modalità dell'azione risulta la stessa avuta a Formia 2 anni fa. Perché anche in quell'occasione furono usate delle bottiglie per colpire. Per una baracca a rifugio nell'area degradata adiacente alla stazione ferroviaria di Monte San Biagio, dove vivono molti senza tetto, è scattata la rimozione dopo un sopralluogo della polizia locale. È stato segnalato dalla stessa polizia locale, all'ufficio tecnico, tutto quello che ha riguardato la situazione in quell'area per l'adozione di un'ordinanza di rimozione della struttura prefabbricata installata nello spazio antistante l'accesso allo scalo ferroviario. La struttura risulta priva di ogni titolo autorizzatorio ed è stata realizzata in area vincolata. Attualmente è in stato di abbandono e degrado, tanto da essere utilizzata quale ricovero di fortuna da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora che, complice la vicinanza allo scalo ferroviario, spesso commettono molestie e reati ai danni dei viaggiatori. A Formia gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un cittadino in esecuzione di un provvedimento per pene per complessivi 7 anni e 8 mesi per reati di furto aggravato in concorso, falsità materiale e lesioni personali aggravate. I fatti contestati sono stati commessi in varie province toscane, quelle di Firenze, Lucca e Pisa, tra gli anni 2015 e 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2025, l'autorità giudiziaria ha riunito le varie sentenze definitive di condanna, delegando la Polizia Giudiziaria di Napoli per l'esecuzione, giacché l'ultimo domicilio noto del condannato era nel capoluogo partenopeo. Gli agenti del commissariato di Formia hanno avviato un'attività finalizzata al rintraccio dell'uomo che si è conclusa positivamente quando è stato individuato l'indagato con conseguente esecuzione del provvedimento nei suoi confronti, al termine delle formalità di rito, come è stato associato presso la casa circondariale di Cassino. Nell'ambito delle diverse iniziative e attività di solidarietà sociale promosse dal Comando regionale Lazio, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha devoluto vestiario e capi di abbigliamento alla Caritas diocesana di Gaeta ed in particolare al distaccamento di Formia. Si tratta di merce confiscata dal Tribunale di Cassino in esito ad un procedimento penale instaurato alla Procura dopo un'attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia. In particolare, i finanzieri avevano sequestrato numerosi capi di abbigliamento ad un cittadino extracomunitario intento alla vendita ad occasionali passanti nell'area balneare del Golfo. Era stata infatti riscontrata la mancanza di documentazione attestante l'autenticità dei capi nonché della licenza per il commercio su aree pubbliche. La confisca prevedeva la distruzione della merce, ma su richiesta della Guardia di Finanza la Procura ha autorizzato la donazione dei capi previa eliminazione dei segni distintivi agli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza di persone in difficoltà. Il vestiario, tolti i cartellini riportanti note griffe, sono stati donati alla Caritas diocesana di Formia per essere poi destinati a persone bisognose. Il presidente della Caritas diocesana di Gaeta ha manifestato apprezzamento per la sensibilità e vicinanza alla comunità dimostrata dalle Fiamme Gialle, auspicando il ripetersi di iniziative e di forme di collaborazione che testimoniano la forte vocazione sociale del corpo delle Fiamme Gialle, l'elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio, ma anche nella disponibilità a piccoli ma significativi gesti di solidarietà. Proveniente da Livorno, il veliero Palinuro della Marina Militare Italiana fa tappa a Gaeta da oggi a mercoledì 8 luglio e domani la nave comandata dal capitano di fregata Gianluca Montella sarà aperta al pubblico la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Martedì invece potrà essere visitata per solo pomeriggio dalle 15 alle 18. Ormeggerà presso la banchina Caboto nel quartiere medievale e sarà accessibile senza prenotazione. Occorre però mettersi in coda per tempo. Oggi alle 18 ospiterà la cerimonia di consegna alla città della medaglia d'argento da parte del presidente dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. Il veliero è dotato di 3 alberi, altezza massima 35 metri, oltre al buon presso. Uno scafo di 59 metri e un fuoritutto di 69. È dedicato a scuola sottufficiali. C'entra una vincita da 150.000 euro al 10 e l'8. È accaduto con un 8 oro con numero oro nella modalità frequente, una giocata da 20 euro. La schedina vincente è stata giocata a Formia presso la tabaccheria ricevitoria di Maria Pimpinella al numero 23 di via Santoianni, nell'omonimo quartiere. È stata la vincita più alta registrata in questo gioco nella mia tabaccheria e probabilmente anche in tutto il sud pontino, osserva la titolare dell'esercizio Maria Pimpinella. In passato c'era stata in questa stessa ricevitoria una vincita di 76.000 euro. Ora la vincita è raddoppiata. Il fortunato vincitore, come racconta la stessa titolare dell'esercizio, è un cliente di mezza età, non della zona, forse anche un villeggiante, che già in passato aveva giocato saltuariamente una schedina al 10 e l'8 nella stessa ricevitoria. Ovviamente era molto soddisfatto per la cospicua vincita, ha aggiunto Maria Pimpinella, e ha detto che sicuramente tornerà a giocare qui da noi, in questo posto che gli ha portato fortuna. Forti emozioni e grande partecipazione di pubblico venerdì sera in piazza delle Capiene di Porto a Gaeta per il concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Una serata fantastica per la nostra comunità, resterà nella storia dei nostri eventi più belli, ha commentato il sindaco Cristian Leccese e lo stesso capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, intervenuto insieme con il questore di Latina, Fausto Vinci, ha sottolineato con soddisfazione l'accoglienza calorosa riservata alla banda del corpo dalla popolazione dell'intero Golfo. Prima c'era stato il ricevimento al Bastione La Favorita e in serata il concerto in piazza, dove la banda, diretta dal maestro Maurizio Billi, ha sciorinato un repertorio suggestivo che spaziava dalle opere lirico-sinfoniche a musiche moderne e contemporanee. La piazza dei Maestri Vetrai ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso libero, il concerto del quintetto I Bevitori Longevi, quinto appuntamento del Gaeta Sunset Festival. La band, Emilio Giustiniano, voce e chitarra, Enzo Saule, batteria, Vincenzo Climaco, tastiere ed effettistica, Salvatore Lisita, chitarra elettrica e Vincenzo Ciardi, basso, è una delle eccellenze musicali della regione. Nato nel 2015 e ispirata alla canzone Il Bevitore Longevo di Giacomo Toni, duo bucolico, il gruppo è coinvolgente con un ampio repertorio che spazia in ogni lato della musica italiana ed internazionale. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù a Penitro, questa sera alle 21, dopo la concelebrazione eucaristica presieduta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e la processione accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella, è in programma lo spettacolo musicale in piazza con la Napoli Band Orchestra e la popolare cantante partenopea Nancy Coppola, e a mezzanotte la chiusura con i fuochi pirotecnici. Prosegue con successo la settimana di teatro amatoriale a Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio. Questa sera alle 21 sotto la Torre Caetani andrà in scena lo spettacolo Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Al centro commerciale Itaca di Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, a cominciare da quella di oggi, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Oggi sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home, l'aperitivo con musica e intrattenimento al centro Itaca e ingresso gratuito nella piazzetta esterna Sale e Olio. Stamane alle 10.30, nelle acque del Parco regionale di Villa di Ulisse, nello specchio di mare di Gianola, cerimonia di messa in mare della statua della Madonna delle Grazie. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Gianola Mare, con il patrocinio del Comune dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, con la collaborazione dell'Associazione Strategie Comuni, APS, del Diving Riviera di Ulisse. La statua, realizzata dall'artista Raffaele Mollo, è risultato di mesi di lavoro e collaborazione tra istituzioni e associazioni, volontari e cittadini. Alle 10.30, presso l'InfoPoint del Porticciolo Romano di Gianola, il via alla cerimonia con la benedizione della statua e la successiva processione verso il punto di immersione, dove la Madonna delle Grazie verrà collocata sul fondale marino, diventando un segno permanente di spiritualità e di legame con il mare.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Si conclude oggi all'Arena Mallozzi la 3 giorni di Scauri e il basket all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato. Alle 21, dopo il torneo di basket giovanile, gran finale con Federico Buffa, tra i più celebri telecronisti e storyteller sportivi, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, presenterà lo spettacolo intitolato Number 23, Vita e Splendori di Michael Jordan, ad arricchire la 3 giorni dedicata al mondo cestistico. E alla riapertura dell'Arena Mallozzi c'è anche la mostra fotografica dal titolo Scauri e il basket, allestita nel mitico campo sportivo dall'ufficio relazioni esterne con il supporto di uffici turismo sport IAT Scauri, coordinamento e ricerche a cura del giornalista Antonio Lepone ed elaborazione grafica eseguita dall'editore scaurese Armando Caramanica. È un viaggio ideale attraverso immagini d'epoca di collezionisti e di appassionati della palla spicchi nei 77 anni di attività sportiva in riva al mare, un avvincente percorso avviato nel 1949, scandito dalle esperienze della polisportiva Liberta Scauri, dello Sporting Club Scauri, del Basket Scauri, Serie B maschile e femminile, della cestistica Scauri Marina, Serie C femminile e delle altre formazioni giovanili che hanno contrassegnato la vicenda cestistica della importante località turistica del Sud Pontino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
7: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Forni a rifiuti zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: appuntamento con l'Estereoroscopo Radioformia per questa prima domenica di luglio 2026, quinto giorno. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria Sacerdote. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina ci vedeva stagionare da più compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Sul sito www.radioformia.it, Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa colazione del Cade Gustano. Siamo pronti alla lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Mattinata rilento, stranamente pigra, vista la qualità di impegni in agenda. Con la Luna e Plutone in quadratura si prospetta tanto, ma non si fa nulla. Dall'Ariete al Toro, tutto fila liscio nel lavoro, anche gli scambi commerciali e trattative, manca solo una firma. Procedure che va sorprendentemente per lunghe, bene i viaggi d'affari e i contatti con l'estero. Dal Toro ai Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo la vostra gelosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio, piacevolissimi rapporti con l'ambiente. Dai Gemelli al Cancro, giornata morbida e dolce come il vostro budino preferito, con la Luna e il segno e Venere romantica che vi ammalia con un bel trigono. Dai Gemelli dal Cancro al Leone, strano per i tipi orgogliosi come voi, ma quando la gelosia vi prende vi dà del filo da torcere. Recupero di equilibrio nel pomeriggio. Dal Leone alla Vergine, una luna amichevole per tutta la mattina protegge i rapporti e interazioni con l'ambiente, illuminando dolcemente le vostre speranze. Sì alle alleanze, ricordate che l'unione fa la forza. Bilancia, luna noiosa e irritante nella prima parte della giornata, generosa e goleardica nella seconda. Tutto si risolve puntando su ideali condivisi. Scorpione, splendida giornata con la luna dolcissima in trigono a Mercurio e Venere nel segno, in mano il tre di coppe, bellezza, simpatia e fascino. Sagittario, i viaggi sono l'argomento della serata, tra amici non si parla d'altro, tanti progetti in mente ma anche qualche pena d'amore da dimenticare, nascono nuovi interessi, sì a un corso amatoriale. Capricorno, partner immusolito, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni. Troppo tempo, energie e dedizioni proiettate sul lavoro e sugli altri interessi. Acquario, innocua per voi la luna del mattino che insiste sul lavoro. Nel pomeriggio l'attenzione si concentrerà soprattutto sul rapporto di coppia. Confidenza e complicità rafforzano un'amicizia. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. In coppia, il segreto della vostra intesa è la complicità. Vi dividete i compiti dal preparare la colazione all'accompagnare i figli al mare. Un concerto o uno spettacolo da non perdere. Bene, è tutto anche questa mattina, domenica 5 luglio del 2026, all'appuntamento con l'Estelloroscopo. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7.
1: Sono le 8 e 16 minuti.

Quanto è successo? Ho avuto questa bella proposta musicale del 1986. The Modern Talking, si chiama Atlantic is Cool, SOS for Love. E così anche questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio Di Formia, che lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Anche a te Antonio una felice sera, domenica, e buon inizio di questo mese di luglio. 21 minuti dalle ore 8, siamo tornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa prima domenica di luglio 2026. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salviando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate alle varie ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono per accendere la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radifombia.it, come la Sorenza da Moreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Foggia, da Padova, Monica da Firenze, Anna da Napoli, gli amici Anguillara, provincia di Roma, Emanuela da Piacenza, Lorena da Fra Liguri, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paolo dalla Dispera, Angelina da Roma, Angela da Ferrara e Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica e buon ascolto Radio Formia su internet. Arriva Fabio Rovazzi, il suo ultimo singolo uscito l'altro giorno insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, e questo è un altro tormentone estivo 2026, si chiama il brano La Costiera Amalfitana. Poi accontenteremo Roberta, che ha richiesto un brano, un bel ricordo del 1987 di Loredana Bertè. Anche a te Roberta una buona domenica, buon ascolto Radio Formia. Intanto sul brano di Fabio Rovazzi io vado a dare il buongiorno e la buona domenica a Nicola, Italo ed Anna Maria di Formia. Anche a voi una felice e serena domenica. Andiamo a salutare la signora Rosalba di Formia, Medo Benedetto, salutiamo il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce, salutiamo l'amico Salvatore Pisano col Fello Erasmo, salutiamo Roberto Miele che tra l'altro sta lavorando. Ciao Roberto, buon domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare la signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe, salutiamo la signora Giulia di Forma Medo Attilio, salutiamo Damiano e Michele Giambattista della Poliziotti, un saluto a Vincenzo il finanziere, salutiamo Michele che lavora a Latina. Salutiamo Silvio e Regina di Gaeta che stanno lavorando, manca a voi una buona domenica e buon lavoro. Salutiamo Nino di Gaeta, salutiamo la signora Assunta da Gaeta con Serena di Gaeta. Andiamo a dare la buona domenica alla signora Lucia di Gaeta con il marito Isidoro. Salutiamo il suo Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il suo Antonio di Verubino, salutiamo la Flavia di Formia, salutiamo Giuseppe Emanuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga, salutiamo gli amici di Nocelleto che sono qui da Lorenzo, anche voi una buona domenica. Salutiamo la signora Emilia di Formia, marito Ninotto, salutiamo Ilaria Marca di Formia, salutiamo la signora Forte Giovanna con marito Erasmo, salutiamo la signora Deborah da Mintuno, salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la sua famiglia da Vendicio, salutiamo la signora Bire di Formia, salutiamo la signora Anna Magnatti da Gaeta, salutiamo e diamo una buona domenica a due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pio e la famiglia Tramontana. Una buona domenica anche a voi. Nel 2025 disguiti per 24 milioni di bagagli. Nel 2025 su 5 miliardi di passeggeri che hanno transitato negli aeroporti a livello globale, 24 milioni di bagagli sono stati gestiti in modo errato. Il tasso di bagagli smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati è comunque diminuito del 23%, lo dice il sito bagage di Incident Report 2026. Nonostante il miglioramento e la gestione errata dei bagagli costa al settore 6,3 miliardi di dollari all'anno. Eccolo qui Fabio Rovazzi con gli amici Arisa e Nino D'Angelo.

Di delle donne gomme a Formia dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle donne gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Quanto è bella questa canzone dell'estate 1986, pensate. Chris Ria con il brano Sulla spiaggia, On the Beach. E saluto le persone che già sono in riva al mare. Visto che è giornata calda, già fa caldo a prima mattina, finirà di fra un po' d'ore. Si è stati in compagnia con le voci di Giuli e Biagio Antonacci con il loro ultimo singolo, l'ultima canzone. Poi Loredana Bertè in Alto Mare, successo del 1987. E poi la nuova canzone, Tormentone estivo di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana. Questa era la sequenza di poco fa sulle frequenze radioformia per questa domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria sacerdote. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio dalla provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrebbe a cenare per compagnia, salutiamo con le quali ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa Ossetecca di Gustavo. A salutare e dare la buona domenica all'amico Enzo Saranieri di Fo di Gaeta insieme a tutta la sua cara famiglia, una buona domenica anche a voi. Da salutare anche l'amico Claudio di Gaeta, buona domenica a te Claudio. Come diamo la buona domenica e buon lavoro a Valentina e Mario di Gaeta di Via Indipendenza. Vado a salutare due fratelli, Giovanni e Andrea dei 25 Monti, anche a voi una felice e serena domenica, buon ascolto Radioformia. Stress in agguato, intanto è in arrivo, Gustavo ha preparato il nuovo singolo di Boro, questo è un altro tormentone estivo, con Marty White e Tacabro. Dicevo, stress in agguato, nemico insidioso che logora il cuore, la vita di tutti i giorni con gli impegni di lavoro, i problemi finanziari, il traffico, le malattie, le notizie preoccupanti che ci vengono dai giornali o dai TG, talvolta anche i problemi familiari, scatena molto spesso in noi ansia, preoccupazione e angoscia. In questi casi ci troviamo presi dallo stress, un meccanismo complesso e primordiale davanti a situazioni improvvise di pericolo, attiva alcune aree di cervello e ci permette di reagire, allontanare la minaccia. Per i nostri antenati che 40-50 mila anni fa vivevano nella savana, la minaccia era spesso concreta, un animale feroce, un'aggressione da parte di altre tribù. Ma anche se oggi molto spesso percepiamo come ostili situazioni, per la maggior parte il disagio, i meccanismi dello stress sono rimasti più o meno gli stessi. Tutto inizia dall'amigdala, area connessa alla paura, un'antenna che il cervello usa per riconoscere le minacce prima ancora che se ne abbia coscienza. Da qui partono rapidi segnali ad un'altra struttura antica, l'ipotalamo, e da qui il sistema nervoso autonomo all'ipofisi, il controllore delle ghiandole endocriniche, perché attivano il meccanismo necessario ad affrontare soprattutto lo stress. Buon ascolto con la nuova canzone di Boro.
1: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è.

Bella canzone rifatta dal grande maestro Franco Battiato nel 2002, se ben ricordate, il brano della PFM Impressione di settembre. Così questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio di Formia di Via Rubino, che ha richiesto questa bella canzone rifatta da Franco Battiato. Ancora un caro saluto Antonio, una buona domenica. Brano che piace anche a Roberta di Formia. Poi un ricordo di qualche estate fa di Elodie con Nero Bali, e poi la nuova canzone di Boro, un altro tormentone estivo, con insieme a El Tacatà con Martin Smith e Tacabro. Noi siamo giunti alle 8:55, è una manciata di secondi, e siamo anche arrivati alla conclusione della trasmissione Buongiorno in Musica per questa prima domenica di luglio 2026. Io vado a concludere questa mattina Buongiorno in Musica con una delle tante belle proposte del grande Frank Sinatra, questa volta insieme alla figlia Nancy Sinatra. In Italia resta bassa la propensione dell'imprenditorialità. L'Italia rimane fra i paesi più a bassi propensione di imprenditori, su quali il 20% degli adulti che vorrebbe avviare un'attività, infatti solo l'11% lo fa davvero. Percentuale che posiziona l'Italia al 13° posto sui 48 indagati del rapporto GEM Italia 2025-2026, presentato qualche giorno fa a Roma all'università nell'ambito dell'evento Mercatorium. L'imprenditorialità per la crescita del paese. La fotografia che emerge nel rapporto, sottolinea Giovanni Cannata, rettore dell'Università Mercatorum, indica alcune criticità, come ad esempio difficoltà per le donne ancora persistenti, il posizionamento dell'attività di nuova imprenditorialità, la sofferenza burocratica e ancora una volta purtroppo il divario nord-sud. Tra vari indicatori significativi è quello del divario di genere, con un indicatore di imprenditorialità del 13% tra uomini e poco superiore all'8% tra le donne. Buon ascolto con questa bella canzone.

0: Padre e figlio, Frank Sinatra con Nancy Sinatra, con questo brano degli anni 70, Something Stupid. Era il brano che andava a concludere questa mattina, domenica 5 luglio 2026, a Radio Formia, all'appuntamento con Buongiorno in Musica. Sono le 9 in questo istante a Radio Formia. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre, a curato la parte tecnica, la regia, a curato delle scelte musicali, a curato il tutto. Vi ridò l'appuntamento domenica prossima, domenica 12 luglio 2026 alle ore 6.30 in diretta Buongiorno in Musica, insieme a Genocentro con Gustavo la parte tecnica, la regia. Tra poco c'è l'appuntamento con Francesco Cataldo con accadeoggi.it, alle 10 passo il Vangelo con la collega Lidia. Alle 14 tutti i successi del momento, quella dove vuoi, una playlist con Loredana. Alle 15 c'è una playlist degli anni 80-90, quella dove vuoi, da Gustavo. Alle 17 c'è la classifica degli anni 90, quella dove vuoi, da Gianni De Meo. Alle 18.30 c'è Jazz Rain con il collega Filippo Sciarretta. Alle 20.30 tanta di quella buona musica, discoteca per i giovani, quella dove vuoi, dal DJ Fidaleo. A tutti voi una felice e serena domenica di luglio, buon inizio di questo mese di luglio, visto che siamo appena al quinto giorno. Vi lascio con il pensierino del giorno: l'estate è la madre dei poveri.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:03.
5: Buona domenica 5 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini, come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai tre gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno, nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio Spider-Man, special guest della serata.
2: Se rimanessimo senza acqua non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure, non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde, non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Il Vangelo della Domenica. Un programma di Radio Formia a cura di Lidia.
3: Oggi, domenica, 5 luglio, 14ª domenica del tempo ordinario. Io sono mite e umile di cuore, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dottori e hai rivelato ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così ha deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me da Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio pensiero leggero. Parola del Signore.
0: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia. La tua

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Quattro denunciati per rissa a Gaeta per una lite violenta avvenuta in un bar del centro il 22 giugno scorso, che è stata ricostruita grazie alle videocamere da parte della polizia, che è arrivata subito dopo la rissa. Le prime informazioni sono arrivate alcuni presenti, c'erano però delle discrasie, la dinamica e le responsabilità esatte sono state accertate grazie alla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza pubbliche dislocate nella piazza, la piazza 19 maggio per l'esattezza. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Crescenzo Pittiglio, hanno assunto informazioni dei presenti e acquisito le immagini anche dai circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali limitrofi al bar dove si era consumata la violenta rissa. Anche attraverso attività di individuazione è stato possibile attribuire a ciascuno dei quattro partecipanti, due uomini e due donne, specifiche condotte illecite, scagionando allo stesso tempo persone che non avevano commesso alcun reato. È partita una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti dei quattro protagonisti della rissa, che sarebbe scoppiata in seguito ad un alterco tra due persone, degenerato rapidamente in un'aggressione fisica che ha coinvolto anche altri avventori del bar e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia. Tutti i denunciati risultano residenti a Formia e uno di loro era già colpito da DASPO urbano emesso dal questore di Latina in seguito alla rissa avvenuta all'interno dell'hotel Bayamar di Formia durante il Capodanno del 2024. Oltre a valutare eventuali misure di prevenzione verso tutte e quattro le persone coinvolte nella rissa, bisognerà considerare la posizione dell'uomo già colpito dal DASPO, che a questo punto risulta violato. Peraltro anche la modalità dell'azione risulta la stessa avuta a Formia due anni fa, perché anche in quell'occasione furono usate delle bottiglie per colpire. Per una baracca rifugio nell'area degradata adiacente alla stazione ferroviaria di Monte San Biagio, dove vivono molti senza tetto, è scattata la rimozione dopo un sopralluogo della polizia locale. È stato segnalato dalla stessa polizia locale, all'ufficio tecnico, tutto quello che ha riguardato la situazione in quell'area per l'adozione di un'ordinanza di rimozione della struttura prefabbricata installata nello spazio antistante l'accesso allo scalo ferroviario. La struttura risulta priva di ogni titolo autorizzatorio ed è stata realizzata in area vincolata. Attualmente è in stato di abbandono e degrado, tanto da essere utilizzata quale ricovero di fortuna da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora che, complice la vicinanza allo scalo ferroviario, spesso commettono molestie e reati ai danni dei viaggiatori. A Formia gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un cittadino in esecuzione di un provvedimento per pene per complessivi 7 anni e 8 mesi per i reati di furto aggravato in concorso, falsità materiale e lesioni personali aggravate. I fatti contestati sono stati commessi in varie province toscane, quelle di Firenze, Lucca e Pisa, tra gli anni 2015 e 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2025, l'autorità giudiziaria ha riunito le varie sentenze definitive di condanna, delegando la Polizia Giudiziaria di Napoli per l'esecuzione, giacché l'ultimo domicilio noto del condannato era nel capoluogo partenopeo. Gli agenti del commissariato di Formia hanno avviato un'attività finalizzata al rintraccio dell'uomo, che si è conclusa positivamente quando è stato individuato l'indagato con conseguente esecuzione del provvedimento nei suoi confronti. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Cassino. Nell'ambito delle diverse iniziative e attività di solidarietà sociale promosse dal Comando regionale Lazio, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha devoluto vestiario e capi di abbigliamento alla Caritas diocesana di Gaeta ed in particolare al distaccamento di Formia. Si tratta di merce confiscata dal Tribunale di Cassino in esito ad un procedimento penale instaurato dalla Procura dopo un'attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia. In particolare, i finanzieri avevano sequestrato numerosi capi di abbigliamento ad un cittadino extracomunitario intento alla vendita ad occasionali passanti nell'area balneare del Golfo. Era stata infatti riscontrata la mancanza di documentazione attestante l'autenticità dei capi nonché della licenza

0: per il commercio su aree pubbliche. La confisca prevedeva la distruzione della merce, ma su richiesta della Guardia di Finanza la Procura ha autorizzato la donazione dei capi, previa eliminazione dei segni distintivi, agli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza di persone in difficoltà. Il vestiario, tolti i cartellini riportanti note griffe, sono stati donati alla Caritas diocesana di Formia per essere poi destinati a persone bisognose. Il presidente della Caritas diocesana di Gaeta ha manifestato apprezzamento per la sensibilità e vicinanza alla comunità dimostrata dalle Fiamme Gialle, auspicando il ripetersi di iniziative e di forme di collaborazione che testimoniano la forte vocazione sociale del corpo delle Fiamme Gialle, l'elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio, ma anche nella disponibilità a piccoli ma significativi gesti di solidarietà. Proveniente da Livorno, il veliero Palinuro della Marina Militare Italiana fa tappa a Gaeta da oggi a mercoledì 8 luglio e domani la nave comandata dal capitano di fregata Gianluca Montella sarà aperta al pubblico la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Martedì invece potrà essere visitata per solo pomeriggio dalle 15 alle 18. Ormeggerà presso la banchina Caboto nel quartiere medievale e sarà accessibile senza prenotazione. Occorre però mettersi in coda per tempo. Oggi alle 18 ospiterà la cerimonia di consegna alla città della medaglia d'argento da parte del presidente dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. Il veliero è dotato di 3 alberi, altezza massima 35 metri, oltre al bonpresso. Uno scafo di 59 metri e un fuoritutto di 69. È dedicato a scuola sottufficiali. C'entra una vincita da 150.000 euro al 10 e l'8. È accaduto con un 8 oro con numero oro nella modalità frequente, una giocata da 20 euro. La schedina vincente è stata giocata a Formia presso la tabaccheria ricevitoria di Maria Pimpinella al numero 23 di via Santo Ianni, nell'omonimo quartiere. È stata la vincita più alta registrata in questo gioco nella mia tabaccheria e probabilmente anche in tutto il Sud Pontino, osserva la titolare dell'esercizio Maria Pimpinella. In passato c'era stata in questa stessa ricevitoria una vincita di 76.000 euro. Ora la vincita è raddoppiata. Il fortunato vincitore, come racconta la stessa titolare dell'esercizio, è un cliente di mezza età, non della zona, forse anche un villeggiante, che già in passato aveva giocato saltuariamente una schedina al 10 e l'8 nella stessa ricevitoria. Ovviamente era molto soddisfatto per la cospicua vincita, ha aggiunto Maria Pimpinella, e ha detto che sicuramente tornerà a giocare qui da noi, in questo posto che gli ha portato fortuna. Forti emozioni e grande partecipazione di pubblico venerdì sera in piazza delle Capine di Porto a Gaeta per il concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Una serata fantastica per la nostra comunità, resterà nella storia dei nostri eventi più belli, ha commentato il sindaco Cristian Leccese e lo stesso capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, intervenuto insieme con il questore di Latina, Fausto Vinci, ha sottolineato con soddisfazione l'accoglienza calorosa riservata alla banda del corpo dalla popolazione dell'intero Golfo. Prima c'era stato il ricevimento al Bastione La Favorita e in serata il concerto in piazza, dove la banda, diretta al maestro Maurizio Billi, ha sciorinato un repertorio suggestivo che spaziava dalle opere lirico-sinfoniche a musiche moderne e contemporanee. La piazza dei Maestri Vetrai ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso libero, il concerto del quintetto I Bevitori Longevi, quinto appuntamento del Gaeta Sunset Festival. La band, Emilio Giustiniano, voce e chitarra, Enzo Saule, batteria, Vincenzo Climaco, tastiere ed effettistica, Salvatore Lisita, chitarra elettrica e Vincenzo Ciardi, basso, è una delle eccellenze musicali della regione. Nato nel 2015 e ispirata alla canzone Il Bevitore Longevo di Giacomo Toni e duo bucolico, il gruppo è coinvolgente con un ampio repertorio che spazia in ogni lato della musica italiana ed internazionale. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù a Penitro, questa sera alle 21, dopo la concelebrazione eucaristica presieduta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e la processione accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella, è in programma lo spettacolo musicale in piazza con la Napoli Band Orchestra e la popolare cantante partenopea Nancy Coppola, e a mezzanotte la chiusura con i fuochi pirotecnici. Prosegue con successo la settimana di teatro amatoriale a Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio. Questa sera alle 21 sotto la Torre Caetani andrà in scena lo spettacolo Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Al centro commerciale Itaca di Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, a cominciare da quella di oggi, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Oggi sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home, l'aperitivo con musica e intrattenimento al centro Itaca e ingresso gratuito nella piazzetta esterna Sale e Olio. Stamane alle 10.30, nelle acque del Parco regionale di Via di Ulisse, nello specchio di mare di Gianola, cerimonia di messa in mare della statua della Madonna delle Grazie. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Gianola Mare, con il patrocinio del Comune dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, con la collaborazione dell'Associazione Strategie Comuni, APS, del Diving Riviera di Ulisse. La statua, realizzata dall'artista Raffaele Mollo, è risultato di mesi di lavoro e collaborazione tra istituzioni e associazioni, volontari e cittadini. Alle 10.30, presso l'InfoPoint del Porticciolo Romano di Gianola, il via alla cerimonia con la benedizione della statua e la successiva processione verso il punto di immersione, dove la Madonna delle Grazie verrà collocata sul fondale marino, diventando un segno permanente di spiritualità e di legame con il mare.
1: Radio Formia informa.
0: Si conclude oggi all'Arena Mallozzi la 3 giorni di Scauri e il basket all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato. Alle 21, dopo il torneo di basket giovanile, gran finale con Federico Buffa, tra i più celebri telecronisti e storyteller sportivi, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, presenterà lo spettacolo intitolato Number 23, Vita e Splendori di Michael Jordan, ad arricchire la 3 giorni dedicata al mondo cestistico. E alla riapertura dell'Arena Mallozzi c'è anche la mostra fotografica dal titolo Scauri e il basket, allestita nel mitico campo sportivo dall'Ufficio Relazioni Esterne con il supporto di Uffici Turismo, Sport e IAT Scauri, Coordinamento e Ricerche a cura del giornalista Antonio Lepone ed elaborazione grafica eseguita dall'editore scaurese Armando Caramanica. È un viaggio ideale attraverso immagini d'epoca di collezionisti e di appassionati della palla a spicchi nei 77 anni di attività sportiva in riva al mare, un avvincente percorso avviato nel 1949, scandito dalle esperienze della polisportiva Liberta Scauri, dello Sporting Club Scauri, del Basket Scauri, Serie B maschile e femminile, della cestistica Scauri Marina, Serie C femminile e delle altre formazioni giovanili che hanno contrassegnato la vicenda cestistica della importante località turistica del Sud Pontino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. 4 denunciati per rissa a Gaeta per una lite violenta avvenuta in un bar del centro il 22 giugno scorso, che è stata ricostruita grazie alle videocamere da parte della polizia, che è arrivata subito dopo la rissa. Le prime informazioni sono arrivate alcuni presenti, c'erano però delle discrasie, la dinamica e le responsabilità esatte sono state accertate grazie alla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza pubbliche dislocate nella piazza, la piazza 19 maggio per l'esattezza. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Crescenzo Pittiglio, hanno assunto informazioni dei presenti e acquisito le immagini anche dai circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali limitrofi al bar dove si era consumata la violenta rissa. Anche attraverso attività di individuazione è stato possibile attribuire a ciascuno dei 4 partecipanti, 2 uomini e 2 donne, specifiche condotte illecite, scagionando allo stesso tempo persone che non avevano commesso alcun reato. È partita una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti dei 4 protagonisti della rissa, che sarebbe scoppiata in seguito ad un alterco tra 2 persone, degenerato rapidamente in un'aggressione fisica che ha coinvolto anche altri avventori del bar e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia. Tutti i denunciati risultano residenti a Formia e uno di loro era già colpito da DASPO urbano emesso dal questore di Latina in seguito alla rissa avvenuta all'interno dell'hotel Bayamar di Formia durante il Capodanno del 2024. Oltre a valutare eventuali misure di prevenzione verso tutte e 4 le persone coinvolte nella rissa, bisognerà considerare la posizione dell'uomo già colpito dal DASPO, che a questo punto risulta violato. Peraltro anche la modalità dell'azione risulta la stessa avuta a Formia 2 anni fa, perché anche in quell'occasione furono usate delle bottiglie per colpire. Per una baracca rifugio nell'area degradata adiacente alla stazione ferroviaria di Monte San Biagio, dove vivono molti senza tetto, è scattata la rimozione dopo un sopralluogo della polizia locale. È stato segnalato dalla stessa polizia locale, all'ufficio tecnico, tutto quello che ha riguardato la situazione in quell'area per l'adozione di un'ordinanza di rimozione della struttura prefabbricata installata nello spazio antistante l'accesso allo scalo ferroviario. La struttura risulta priva di ogni titolo autorizzatorio ed è stata realizzata in area vincolata. Attualmente è in stato di abbandono e degrado, tanto da essere utilizzata quale ricovero di fortuna da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora che complice la vicinanza distanza allo scalo ferroviario spesso commettono molestie e reati ai danni dei viaggiatori. A Formia gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un cittadino in esecuzione di un provvedimento per pene per complessivi 7 anni e 8 mesi per reati di furto aggravato in concorso, falsità materiale e lesioni personali aggravate. I fatti contestati sono stati commessi in varie province toscane, quelle di Firenze, Lucca e Pisa, tra gli anni 2015 e 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2025, l'autorità giudiziaria ha riunito le varie sentenze definitive di condanna, delegando la Polizia Giudiziaria di Napoli per l'esecuzione, giacché l'ultimo domicilio noto del condannato era nel capoluogo partenopeo. Gli agenti del commissariato di Formia hanno avviato un'attività finalizzata al rintraccio dell'uomo che si è conclusa positivamente quando è stato individuato l'indagato con conseguente esecuzione del provvedimento nei suoi confronti al termine del formalità di rito come è stato associato presso la casa circondariale di Cassino. Nell'ambito delle diverse iniziative e attività di solidarietà sociale promosse dal Comando regionale Lazio, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha devoluto vestiario e capi di abbigliamento alla Caritas diocesana di Gaeta ed in particolare al distaccamento di Formia. Si tratta di merce confiscata dal Tribunale di Cassino in esito ad un procedimento penale instaurato dalla Procura dopo un'attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia. In particolare, i finanzieri avevano sequestrato numerosi capi di abbigliamento ad un cittadino extracomunitario intento alla vendita ad occasionali passanti nell'area balneare del Golfo. Era stata infatti riscontrata la mancanza di documentazione attestante l'autenticità dei capi nonché della licenza per il commercio su aree pubbliche. La confisca prevedeva la distruzione della merce, ma su richiesta della Guardia di Finanza la Procura ha autorizzato la donazione dei capi previa eliminazione dei segni distintivi agli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza di persone in difficoltà. Il vestiario, tolti i cartellini riportanti note griffe, sono stati donati alla Caritas diocesana di Formia per essere poi destinati a persone bisognose. Il presidente della Caritas diocesana di Gaeta ha manifestato apprezzamento per la sensibilità e vicinanza alla comunità dimostrata dalle Fiamme Gialle, auspicando il ripetersi di iniziative e di forme di collaborazione che testimoniano la forte vocazione sociale del corpo delle Fiamme Gialle, l'elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio, ma anche nella disponibilità a piccoli ma significativi gesti di solidarietà. Proveniente da Livorno, il veliero Palinuro della Marina Militare Italiana fa tappa a Gaeta da oggi a mercoledì 8 luglio e domani la nave comandata dal capitano di fregata Gianluca Montella sarà aperta al pubblico la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Martedì invece potrà essere visitata per solo pomeriggio dalle 15 alle 18. Ormeggerà presso la banchina Caboto nel quartiere medievale e sarà accessibile senza prenotazione. Occorre però mettersi in coda per tempo. Oggi alle 18 ospiterà la cerimonia di consegna alla città della medaglia d'argento da parte del presidente dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. Il veliero è dotato di 3 alberi, altezza massima 35 metri, oltre al buon presso. Uno scafo di 59 metri e un fuoritutto di 69. È dedicato a scuola sottufficiali. C'entra una vincita da 150.000 euro al 10 e l'8. È accaduto con un 8 oro con numero oro nella modalità frequente, una giocata da 20 euro. La schedina vincente è stata giocata a Formia presso la tabaccheria ricevitoria di Maria Pimpinella al numero 23 di via Santo Ianni, nell'omonimo quartiere. È stata la vincita più alta registrata in questo gioco nella mia tabaccheria e probabilmente anche in tutto il Sud Pontino, osserva la titolare dell'esercizio Maria Pimpinella. In passato c'era stata in questa stessa ricevitoria una vincita di 76.000 euro. Ora la vincita è raddoppiata. Il fortunato vincitore, come racconta la stessa titolare dell'esercizio, è un cliente di mezza età, non della zona, forse anche un villeggiante, che già in passato aveva giocato saltuariamente una schedina al 10 e l'8 nella stessa ricevitoria. Ovviamente era molto soddisfatto per la cospicua vincita, ha aggiunto Maria Pimpinella, e ha detto che sicuramente tornerà a giocare qui da noi, in questo posto che gli ha portato fortuna. Forti emozioni e grande partecipazione di pubblico venerdì sera in piazza delle Capine di Porto a Gaeta per il concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Una serata fantastica per la nostra comunità, resterà nella storia dei nostri eventi più belli, ha commentato il sindaco Cristian Leccese e lo stesso capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, intervenuto insieme con il questore di Latina, Fausto Vinci, ha sottolineato con soddisfazione l'accoglienza calorosa riservata alla banda del corpo dalla popolazione dell'intero Golfo. Prima c'era stato il ricevimento al Bastione La Favorita e in serata il concerto in piazza, dove la banda, diretta al maestro Maurizio Billi, ha sciorinato un repertorio suggestivo che spaziava dalle opere lirico-sinfoniche a musiche moderne e contemporanee. La Piazza dei Maestri Vetrai ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso libero, il concerto del quintetto I Bevitori Longevi, quinto appuntamento del Gaeta Sunset Festival. La band, Emilio Giustiniano, voce e chitarra, Enzo Saule, batteria, Vincenzo Climaco, tastiere ed effettistica, Salvatore Lisita, chitarra elettrica e Vincenzo Ciardi, basso, è una delle eccellenze musicali della regione. Nato nel 2015 e ispirata alla canzone Il Bevitore Longevo di Giacomo Toni e duo bucolico, il gruppo è coinvolgente con un ampio repertorio che spazia in ogni lato della musica italiana ed internazionale. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù a Penitro, questa sera alle 21, dopo la concelebrazione eucaristica presieduta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e la processione accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella, è in programma lo spettacolo musicale in piazza con la Napoli Band Orchestra e la popolare cantante partenopea Nancy Coppola, e a mezzanotte la chiusura con i fuochi pirotecnici. Prosegue con successo la settimana di teatro amatoriale a Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio. Questa sera alle 21 sotto la Torre Caetani andrà in scena lo spettacolo Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto dal libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Al centro commerciale Itaca di Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, a cominciare da quella di oggi, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Oggi sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home, l'aperitivo con musica e intrattenimento al centro Itaca e ingresso gratuito nella piazzetta esterna Sale e Olio. Stamane alle 10.30, nelle acque del Parco regionale di Via di Ulisse, nello specchio di mare di Gianola, cerimonia di messa in mare della statua della Madonna delle Grazie. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Gianola Mare, con il patrocinio del Comune dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, con la collaborazione dell'Associazione Strategie Comuni, APS, del Diving Riviera di Ulisse. La statua, realizzata dall'artista Raffaele Mollo, è risultato di mesi di lavoro e collaborazione tra istituzioni e associazioni, volontari e cittadini. Alle 10.30, presso l'InfoPoint del Porticciolo Romano di Gianola, il via alla cerimonia con la benedizione della statua e la successiva processione verso il punto di immersione, dove la Madonna delle Grazie verrà collocata sul fondale marino, diventando un segno permanente di spiritualità e di legame con il mare.
4: Radio Formia informa.
3: Si conclude oggi all'Arena Mallozzi la tre giorni di Scauri e il basket, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato. Alle 21, dopo il torneo di basket giovanile, gran finale con Federico Buffa, tra i più celebri telecronisti e storyteller sportivi, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, presenterà lo spettacolo intitolato Number 23, Vita e Splendori di Michael Jordan, ad arricchire la tre giorni dedicata al mondo cestistico. E alla riapertura dell'Arena Mallozzi c'è anche la mostra fotografica dal titolo Scauri e il basket, allestita nel mitico campo sportivo dall'ufficio relazioni esterne con il supporto di uffici turismo, sport e IAT Scauri, coordinamento e ricerche a cura del giornalista Antonio Lepone ed elaborazione grafica eseguita dall'editore scaurese Armando Caramanica. È un viaggio ideale attraverso immagini d'epoca di collezionisti e di appassionati della palla a spicchi nei 77 anni di attività sportiva in riva al mare, un avvincente percorso avviato nel 1949, scandito dalle esperienze della polisportiva Liberta Scauri, dello Sporting Club Scauri, del Basket Scauri, Serie B maschile e femminile, della cestistica Scauri Marina, Serie C femminile e delle altre formazioni giovanili che hanno contrassegnato la vicenda cestistica della importante località turistica del Sud Pontino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio Spider-Man, special guest della serata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: E non posso.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: era de amor.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. 4 denunciati per rissa a Gaeta per una lite violenta avvenuta in un bar del centro il 22 giugno scorso, che è stata ricostruita grazie alle videocamere da parte della polizia, che è arrivata subito dopo la rissa. Le prime informazioni sono arrivate alcuni presenti, c'erano però delle discrasie, la dinamica e le responsabilità esatte sono state accertate grazie alla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza pubbliche dislocate nella piazza, la piazza 19 maggio per l'esattezza. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Crescenzo Pittiglio, hanno assunto informazioni dei presenti e acquisito le immagini anche dai circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali limitrofi al bar dove si era consumata la violenta rissa. Anche attraverso attività di individuazione è stato possibile attribuire a ciascuno dei 4 partecipanti, 2 uomini e 2 donne, specifiche condotte illecite, scagionando allo stesso tempo persone che non avevano commesso alcun reato. È partita una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti dei 4 protagonisti della rissa, che sarebbe scoppiata in seguito ad un alterco tra 2 persone, degenerato rapidamente in un'aggressione fisica che ha coinvolto anche altri avventori del bar e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia. Tutti i denunciati risultano residenti a Formia e uno di loro era già colpito da DASPO urbano emesso dal questore di Latina in seguito alla rissa avvenuta all'interno dell'hotel Bayamar di Formia durante il Capodanno del 2024. Oltre a valutare eventuali misure di prevenzione verso tutte e 4 le persone coinvolte nella rissa, bisognerà considerare la posizione dell'uomo già colpito dal DASPO, che a questo punto risulta violato. Peraltro anche la modalità dell'azione risulta la stessa avuta a Formia 2 anni fa, per perché anche in quell'occasione furono usate delle bottiglie per colpire. Per una baracca a rifugio, nell'area degradata adiacente alla stazione ferroviaria di Monte San Biagio, dove vivono molti senza tetto, è scattata la rimozione dopo un sopralluogo della polizia locale. È stato segnalato dalla stessa polizia locale, all'ufficio tecnico, tutto quello che ha riguardato la situazione in quell'area per l'adozione di un'ordinanza di rimozione della struttura prefabbricata installata nello spazio antistante l'accesso allo scalo ferroviario. La struttura risulta priva di ogni titolo autorizzatorio ed è stata realizzata in area vincolata. Attualmente è in stato di abbandono e degrado, tanto da essere utilizzata quale ricovero di fortuna da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora che, complice la vicinanza allo scalo ferroviario, spesso commettono molestie e reati ai danni dei viaggiatori. A Formia gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un cittadino in esecuzione di un provvedimento per pene per complessivi 7 anni e 8 mesi per i reati di furto aggravato in concorso, falsità materiale e lesioni personali aggravate. I fatti contestati sono stati commessi in varie province toscane, quelle di Firenze, Lucca e Pisa, tra gli anni 2015 e 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2025, l'autorità giudiziaria ha riunito le varie sentenze definitive di condanna, delegando la Polizia Giudiziaria di Napoli per l'esecuzione, già che l'ultimo domicilio noto del condannato era nel capoluogo partenopeo. Gli agenti del commissariato di Formia hanno avviato un'attività finalizzata al rintraccio dell'uomo che si è conclusa positivamente quando è stato individuato l'indagato con conseguente esecuzione del provvedimento nei suoi confronti, al termine delle formalità di rito come è stato associato presso la casa circondariale di Cassino. Nell'ambito delle diverse iniziative e attività di solidarietà sociale promosse dal Comando Regionale Lazio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha devoluto vestiario e capi di abbigliamento alla Caritas diocesana di Gaeta ed in particolare al distaccamento di Formia. Si tratta di merce confiscata dal Tribunale di Cassino in esito ad un procedimento penale instaurato dalla Procura dopo un'attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia. In particolare, i finanzieri avevano sequestrato numerosi capi di abbigliamento ad un cittadino extracomunitario intento alla vendita ad occasionali passanti nell'area balneare del Golfo. Era stata infatti riscontrata la mancanza di documentazione attestante l'autenticità dei capi nonché della licenza per il commercio su aree pubbliche. La confisca prevedeva la distruzione della merce, ma su richiesta della Guardia di Finanza la Procura ha autorizzato la donazione dei capi previa eliminazione dei segni distintivi agli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza di persone in difficoltà. Il vestiario, tolti i cartellini riportanti note griffe, sono stati donati alla Caritas diocesana di Formia per essere poi destinati a persone bisognose. Il presidente della Caritas diocesana di Gaeta ha manifestato apprezzamento per la sensibilità e vicinanza alla comunità dimostrata dalle Fiamme Gialle, auspicando il ripetersi di iniziative e di forme di collaborazione che testimoniano la forte vocazione sociale del corpo delle Fiamme Gialle, l'elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio, ma anche nella disponibilità a piccoli ma significativi gesti di solidarietà. Proveniente da Livorno, il veliero Palinuro della Marina Militare Italiana fa tappa a Gaeta da oggi a mercoledì 8 luglio e domani la nave comandata dal capitano di fregata Gianluca Montella sarà aperta al pubblico la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Martedì invece potrà essere visitata per solo pomeriggio dalle 15 alle 18. Ormeggerà presso la banchina Caboto nel quartiere medievale e sarà accessibile senza prenotazione. Occorre però mettersi in coda per tempo. Oggi alle 18 ospiterà la cerimonia di consegna alla città della medaglia d'argento da parte del presidente dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. Il veliero è dotato di 3 alberi, altezza massima 35 metri, oltre al buon presso. Uno scafo di 59 metri e un fuoritutto di 69. È dedicato a scuola sottufficiali. C'entra una vincita da 150.000 euro al 10 e l'8. È accaduto con un 8 oro con numero oro nella modalità frequente, una giocata da 20 euro. La schedina vincente è stata giocata a Formia presso la tabaccheria ricevitoria di Maria Pimpinella al numero 23 di via Santo Ianni, nell'omonimo quartiere. È stata la vincita più alta registrata in questo gioco nella mia tabaccheria e probabilmente anche in tutto il Sud Pontino, osserva la titolare dell'esercizio Maria Pimpinella. In passato c'era stata in questa questa stessa ricevitoria una vincita di 76.000 euro. Ora la vincita è raddoppiata. Il fortunato vincitore, come racconta la stessa titolare dell'esercizio, è un cliente di mezza età, non della zona, forse anche un villeggiante, che già in passato aveva giocato saltuariamente una schedina al 10 e l'8 nella stessa ricevitoria. Ovviamente era molto soddisfatto per la cospicua vincita, ha aggiunto Maria Pimpinella, e ha detto che sicuramente tornerà a giocare qui da noi, in questo posto che gli ha portato fortuna. Forti emozioni e grande partecipazione di pubblico venerdì sera in piazza delle Capine di Porto a Gaeta per il concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Una serata fantastica per la nostra comunità, resterà nella storia dei nostri eventi più belli, ha commentato il sindaco Cristian Leccese e lo stesso capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, intervenuto insieme con il questore di Latina, Fausto Vinci, ha sottolineato con soddisfazione l'accoglienza calorosa riservata alla banda del corpo dalla popolazione dell'intero Golfo. Prima c'era stato il ricevimento al Bastione La Favorita e in serata il concerto in piazza, dove la banda, diretta dal maestro Maurizio Billi, ha sciorinato un repertorio suggestivo che spaziava dalle opere lirico-sinfoniche a musiche moderne e contemporanee. La piazza dei Maestri Vetrai ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso libero, il concerto del quintetto I Bevitori Longevi, quinto appuntamento del Gaeta Sunset Festival. La band, Emilio Giustiniano, voce e chitarra, Enzo Saule, batteria, Vincenzo Climaco, tastiere ed effettistica, Salvatore Lisita, chitarra elettrica e Vincenzo Ciardi, basso, è una delle eccellenze musicali della regione. Nato nel 2015 e ispirata alla canzone Il Bevitore Longevo di Giacomo Toni e duo bucolico, il gruppo è coinvolgente con un ampio repertorio che spazia in ogni lato della musica italiana ed internazionale. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù a Penitro, questa sera alle 21, dopo la concelebrazione eucaristica presieduta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e la processione accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella, è in programma lo spettacolo musicale in piazza con la Napoli Band Orchestra e la popolare cantante partenopea Nancy Coppola, e a mezzanotte la chiusura con i fuochi pirotecnici. Prosegue con successo la settimana di teatro amatoriale a Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio. Questa sera alle 21 sotto la Torre Caetani andrà in scena lo spettacolo Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto al libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Al centro commerciale Itaca di Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, a cominciare da quella di oggi, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Oggi sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home, l'aperitivo con musica e intrattenimento al centro Itaca e ingresso gratuito nella piazzetta esterna Sale e Olio. Stamane alle 10.30, nelle acque del Parco regionale di Via di Ulisse, nello specchio di mare di Gianola, cerimonia di messa in mare della statua della Madonna delle Grazie. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Gianola Mare, con il patrocinio del Comune dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, con la collaborazione dell'Associazione Strategie Comuni, APS, del Diving Riviera di Ulisse. La statua, realizzata dall'artista Raffaele Mollo, è risultato di mesi di lavoro e collaborazione tra istituzioni e associazioni, volontari e cittadini. Alle 10.30, presso l'InfoPoint del Porticciolo Romano di Gianola, il via alla cerimonia con la benedizione della statua e la successiva processione verso il punto di immersione, dove la Madonna delle Grazie verrà collocata sul fondale marino, diventando un segno permanente di spiritualità e di legame con il mare.
4: Radio Formia informa.
3: Si conclude oggi all'Arena Mallozzi la 3 giorni di Scauri e il Basket, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato. Alle 21, dopo il torneo di basket giovanile, gran finale con Federico Buffa, tra i più celebri telecronisti e storyteller sportivi, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, presenterà lo spettacolo intitolato Number 23, Vita e Splendori di Michael Jordan, ad arricchire la 3 giorni dedicata al mondo cestistico. E alla riapertura dell'Arena Mallozzi c'è anche la mostra fotografica dal titolo Scauri e il Basket, allestita nel mitico campo sportivo dall'ufficio relazioni esterne con il supporto di uffici turismo, sport e IAT Scauri, coordinamento e ricerche a cura del giornalista Antonio Lepone ed elaborazione grafica eseguita dall'editore scaurese Armando Caramanica. È un viaggio ideale attraverso immagini d'epoca di collezionisti e di appassionati della palla a spicchi nei 77 anni di attività sportiva in riva al mare, un avvincente percorso avviato nel 1949, scandito dalle esperienze della polisportiva Liberta Scauri, dello Sporting Club Scauri, del Basket Scauri, Serie B maschile e femminile, della cestistica Scauri Marina, Serie C femminile e delle altre formazioni giovanili che hanno contrassegnato la vicenda cestistica della importante località turistica del Sud Pontino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
2: Sono le 15:01.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. 4 denunciati per rissa a Gaeta per una lite violenta avvenuta in un bar del centro il 22 giugno scorso, che è stata ricostruita grazie alle videocamere da parte della polizia, che è arrivata subito dopo la rissa. Le prime informazioni sono arrivate alcuni presenti, c'erano però delle discrasie, la dinamica e le responsabilità esatte sono state accertate grazie alla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza pubbliche dislocate nella piazza, la piazza 19 maggio per l'esattezza. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal dirigente Crescenzo Pittiglio, hanno assunto informazioni dei presenti e acquisito le immagini anche dai circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali limitrofi al bar dove si era consumata la violenta rissa. Anche attraverso attività di individuazione è stato possibile attribuire a ciascuno dei 4 partecipanti, 2 uomini e 2 donne, specifiche condotte illecite, scagionando allo stesso tempo persone che non avevano commesso alcun reato. È partita una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti dei 4 protagonisti della rissa, che sarebbe scoppiata in seguito ad un alterco tra 2 persone, degenerato rapidamente in un'aggressione fisica che ha coinvolto anche altri avventori del bar e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia. Tutti i denunciati risultano residenti a Formia e uno di loro era già colpito da DASPO urbano emesso dal questore di Latina in seguito alla rissa avvenuta all'interno dell'hotel Bayamar di Formia durante il Capodanno del 2024. Oltre a valutare eventuali misure di prevenzione verso tutte e 4 le persone coinvolte nella rissa, bisognerà considerare la posizione dell'uomo già colpito dal DASPO, che a questo punto risulta violato. Peraltro anche la modalità dell'azione risulta la stessa avuta a Formia 2 anni fa, perché anche in quell'occasione furono usate delle bottiglie per colpire. Per una baracca rifugio nell'area degradata adiacente alla stazione ferroviaria di Monte San Biagio, dove vivono molti senza tetto, è scattata la rimozione dopo un sopralluogo della polizia locale. È stato segnalato dalla stessa polizia locale, all'ufficio tecnico, tutto quello che ha riguardato la situazione in quell'area per l'adozione di un'ordinanza di rimozione della struttura prefabbricata installata nello spazio antistante l'accesso allo scalo ferroviario. La struttura risulta priva di ogni titolo autorizzatorio ed è stata realizzata in area vincolata. Attualmente è in stato di abbandono e degrado, tanto da essere utilizzata quale ricovero di fortuna da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora che, complice la vicinanza vicinanza allo scalo ferroviario spesso commettono molestie e reati ai danni dei viaggiatori. A Formia gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un cittadino in esecuzione di un provvedimento per pene per complessivi 7 anni e 8 mesi per reati di furto aggravato in concorso, falsità materiale e lesioni personali aggravate. I fatti contestati sono stati commessi in varie province toscane, quelle di Firenze, Lucca e Pisa, tra gli anni 2015 e 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2025, l'autorità giudiziaria ha riunito le varie sentenze definitive di condanna, delegando la Polizia Giudiziaria di Napoli per l'esecuzione, già che l'ultimo domicilio noto del condannato era nel capoluogo partenopeo. Gli agenti del commissariato di Formia hanno avviato un'attività finalizzata al rintraccio dell'uomo che si è conclusa positivamente quando è stato individuato l'indagato con conseguente esecuzione del provvedimento nei suoi confronti al termine delle formalità di rito come è stato associato presso la casa circondariale di Cassino. Nell'ambito delle diverse iniziative e attività di solidarietà sociale promosse dal Comando regionale Lazio, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha devoluto vestiario e capi di abbigliamento alla Caritas diocesana di Gaeta ed in particolare al distaccamento di Formia. Si tratta di merce confiscata dal Tribunale di Cassino in esito ad un procedimento penale instaurato dalla Procura dopo un'attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia. In particolare, i finanzieri avevano sequestrato numerosi capi di abbigliamento ad un cittadino extracomunitario intento alla vendita ad occasionali passanti nell'area balneare del Golfo. Era stata infatti riscontrata la mancanza di documentazione attestante l'autenticità dei capi nonché della licenza per il commercio su aree pubbliche. La confisca prevedeva la distruzione della merce, ma su richiesta della Guardia di Finanza la Procura ha autorizzato la donazione dei capi previa eliminazione dei segni distintivi agli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza di persone in difficoltà. Il vestiario, tolti i cartellini riportanti note griffe, sono stati donati alla Caritas diocesana di Formia per essere poi destinati a persone bisognose. Il presidente della Caritas diocesana di Gaeta ha manifestato apprezzamento per la sensibilità e vicinanza alla comunità dimostrata dalle Fiamme Gialle, auspicando il ripetersi di iniziative e di forme di collaborazione che testimoniano la forte vocazione sociale del corpo delle Fiamme Gialle, l'elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio, ma anche nella disponibilità a piccoli ma significativi gesti di solidarietà. Proveniente da Livorno, il veliero Palinuro della Marina Militare Italiana fa tappa a Gaeta da oggi a mercoledì 8 luglio e domani la nave comandata dal capitano di fregata Gianluca Montella sarà aperta al pubblico la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Martedì invece potrà essere visitata per solo pomeriggio dalle 15 alle 18. Ormeggerà presso la banchina Caboto nel quartiere medievale e sarà accessibile senza prenotazione. Occorre però mettersi in coda per tempo. Oggi alle 18 ospiterà la cerimonia di consegna alla città della medaglia d'argento da parte del presidente dell'istituzione dei cavalieri di Santo Stefano. Il veliero è dotato di 3 alberi, altezza massima 35 metri, oltre al buon presso. Uno scafo di 59 metri e un fuoritutto di 69 è dedicato a scuola sottufficiali. C'entra una vincita da 150.000 euro al 10 e l'8. È accaduto con un 8 oro con numero oro nella modalità frequente, una giocata da 20 euro. La schedina vincente è stata giocata a Formia presso la tabaccheria ricevitoria di Maria Pimpinella al numero 23 di via Santo Ianni, nell'omonimo quartiere. È stata la vincita più alta registrata in questo gioco nella mia tabaccheria e probabilmente anche in tutto il Sud Pontino, osserva la titolare dell'esercizio Maria Pimpinella. In passato c'era stata in questa stessa ricevitoria una vincita di 76.000 euro. Ora la vincita è raddoppiata. Il fortunato vincitore, come racconta la stessa titolare dell'esercizio, è un cliente di mezza età, non della zona, forse anche un villeggiante, che già in passato aveva giocato saltuariamente una schedina al 10 e l'8 nella stessa ricevitoria. Ovviamente era molto soddisfatto per la cospicua vincita, ha aggiunto Maria Pimpinella, e ha detto che sicuramente tornerà a giocare qui da noi, in questo posto che gli ha portato fortuna. Forti emozioni e grande partecipazione di pubblico venerdì sera in piazza delle Capine di Porto a Gaeta per il concerto della banda musicale della Polizia di Stato. Una serata fantastica per la nostra comunità, resterà nella storia dei nostri eventi più belli, ha commentato il sindaco Cristian Leccese e lo stesso capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, intervenuto insieme con il questore di Latina, Fausto Vinci, ha sottolineato con soddisfazione l'accoglienza calorosa riservata alla banda del corpo dalla popolazione dell'intero Golfo. Prima c'era stato il ricevimento al Bastione La Favorita e in serata il concerto in piazza, dove la banda, diretta dal maestro Maurizio Billi, ha sciorinato un repertorio suggestivo che spaziava dalle opere lirico-sinfoniche a musiche moderne e contemporanee. La Piazza dei Maestri Vetrai ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso libero, il concerto del quintetto I Bevitori Longevi, quinto appuntamento del Gaeta Sunset Festival. La band, Emilio Giustiniano, voce e chitarra, Enzo Saule, batteria, Vincenzo Climaco, tastiere ed effettistica, Salvatore Lisita, chitarra elettrica e Vincenzo Ciardi, basso, è una delle eccellenze musicali della regione. Nato nel 2015 e ispirata alla canzone Il Bevitore Longevo di Giacomo Toni e duo bucolico, il gruppo è coinvolgente con un ampio repertorio che spazia in ogni lato della musica italiana ed internazionale. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù a Penitro, questa sera alle 21, dopo la concelebrazione eucaristica presieduta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, e la processione accompagnata dall'orchestra di fiati Giuseppe Pepenella, è in programma lo spettacolo musicale in piazza con la Napoli Band Orchestra e la popolare cantante partenopea Nancy Coppola, e a mezzanotte la chiusura con i fuochi pirotecnici. Prosegue con successo la settimana di teatro amatoriale a Maranola, organizzata dall'associazione Il Setaccio. Questa sera alle 21 sotto la Torre Caetani andrà in scena lo spettacolo Eroi sugli Aurunci, liberamente tratto al libro di Derek Monsey per la regia di Antonio Forte. Al centro commerciale Itaca di Formia, tutte le domeniche di luglio e agosto, a cominciare da quella di oggi, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. Oggi sarà proiettato il film Spider-Man No Way Home, l'aperitivo con musica e intrattenimento al centro Itaca e ingresso gratuito nella piazzetta esterna Sale e Olio. Stamane alle 10.30, nelle acque del Parco regionale Riviera di Ulisse, nello specchio di mare di Gianola, cerimonia di messa in mare della statua della Madonna delle Grazie. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Gianola Mare, con il patrocinio del Comune dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, con la collaborazione dell'Associazione Strategie Comuni, APS, del Diving Riviera di Ulisse. La statua, realizzata dall'artista Raffaele Mollo, è risultato di mesi di lavoro e collaborazione tra istituzioni e associazioni, volontari e cittadini. Alle 10.30, presso l'InfoPoint del Porticciolo Romano di Gianola, il via alla cerimonia con la benedizione della statua e la successiva processione verso il punto di immersione, dove la Madonna delle Grazie verrà collocata sul fondale marino, diventando un segno permanente di spiritualità e di legame con il mare.
4: Radio Formia, informa.
3: Si conclude oggi all'Arena Mallozzi la 3 giorni di Scauri e il Basket, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato. Alle 21, dopo il torneo di basket giovanile, gran finale con Federico Buffa, tra i più celebri telecronisti e storyteller sportivi, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, presenterà lo spettacolo intitolato Number 23, Vita e Splendori di Michael Jordan, ad arricchire la 3 giorni dedicata al mondo cestistico. E alla riapertura dell'Arena Mallozzi c'è anche la mostra fotografica dal titolo Scauri e il Basket, allestita nel mitico campo sportivo dall'ufficio relazioni esterne con il supporto di uffici turismo, sport e IAT Scauri, coordinamento e ricerche a cura del giornalista Antonio Lepone ed elaborazione grafica eseguita dall'editore scaurese Armando Caramanica. È un viaggio ideale attraverso immagini d'epoca di collezionisti e di appassionati della palla a spicchi nei 77 anni di attività sportiva in riva al mare, un avvincente percorso avviato nel 1949, scandito dalle esperienze della polisportiva Liberta Scauri, dello Sporting Club Scauri, del Basket Scauri, Serie B maschile e femminile, della cestistica Scauri Marina, Serie C femminile, e delle altre formazioni giovanili che hanno contrassegnato la vicenda cestistica della importante località turistica del Sud Pontino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
6: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Ci sono 2 nuove entrate in classifica e la prima la andiamo subito ad ascoltare. Can You Forgive Her? I Pet Shop Boys.

posizione numero 10 per la prima nuova entrata di questa settimana. Can You Forgive Her? I Pet Shop Boys. Invece alla numero 9 troviamo People Live at Power, i Bliss Team

casella numero 9 della nostra classifica, occupata dal brano dei Bliss Team, People Have the Power. Mentre alla numero 8 c'è Sei un mito.

Posizione numero 7 per la seconda nuova entrata in classifica di questa settimana, il battito animale, brano di Raff. È la volta ora dell'ascolto della posizione numero 6, More and More, Captain Hollywood Project.

Era dunque Captain Hollywood Project con la sua More and More al numero 6 della nostra classifica. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I don't know one of it.

guadagna 4 posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 5 odierna, il brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Come On Do It, FPI Project.

Posizione numero 4 occupata questa settimana dal brano degli FBI Project, Come On Do It. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco!

0: Queen, special guest della serata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade. Hit
6: Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
7: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est, di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro nord-sud-ovest-est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

erano gli Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Want, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la prima settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Nona, People Have the Power, i Bliss Team. Ottava, Sei un Mito, gli 883. Settimo, Il Battito Animale, Raff. Sesta, More and More, Capitan Hollywood Project. Quinta, I Do Know What a Fate, Tina Turner. Quarta, Come On Do It, FPI Project. Terza, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Addaway. E prima, All That She Want, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi,

0: quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Strain, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro. Ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima. L'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jastrain, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20.

0: Nella fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Maceri, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Just Train.
4: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero.

carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è mm-hmm. dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' la. Diciamo il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta. Io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. Ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Gordian del Maschin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: È registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese, dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Rain in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boy, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: special guest della serata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante storie così, per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ragazzi di Gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance Live con DJ Fidel.
3: Per il tuo partner.

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

Radio Formia. Area Dance 90.

0: Radio Forte. Seguila anche tu in Real Player sul sito
1: radioforte.it.
0: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance, i migliori successi house, mixati da DJ Fidel.

0: tutti i successi dance mixati.
1: Radio Formula.

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance Live con DJ Fidaleo.
2: Per il tuo party privato e DJ set nel

0: Radio Shopping. Segui la radiofonia player sul sito radiocosmia.it. Aria Mix live con DJ Fidarello.
1: Il tuo fatto chiamato DJ 7.